Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.